0: Pacific Supermarket. O le fale o loa mo au fatanga ya sa uma. E te filifili I o loa si atoa. Po le fataunusi. Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata. Te le o loa tu uaisa mafi ngota mai li sami. O o loa SS ma mea tau lima mai li Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai. O tu si ta yala ma tu si ole ola mo wa uma oe. Tau walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fanga I pick wheel ile iva ono lua balu iva lima lima lima iva ono lua balu iva lima lima lima
1: le Pan Pacific Supermarkets morisi ulion le sa morangalo male stay sponsor